0: l'evoluzione della house music.
1: Check this out.
2: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.

0: Sono le 3:05. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. House music. Ultra classic extended version. Ultra classic extended version. Le house emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: House music. Ultra classic extended version.
2: Ultra classic extended version.
1: Le house emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Sono le 4 e 7 minuti. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ultra Classic Extended Version.
1: Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Sono le 4:57. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Heavy Rotation.
3: Heavy Rotation.
4: Let's go.
5: Heavy Rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records. Records della Radio In.

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes. Back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in...

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Back to back. Let's go. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In,
2: i dischi della Radio In.
1: 1976 Records, 45 anni di storia.
2: 45 anni

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
5: Let's go.
6: Heavy rotation.
7: Tante hits.
8: Nessuno.

0: noi siamo Radio Patata.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
0: Let's go. Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: Back to back.
2: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, per sempre nel tuo cuore.
2: Heavy Rotation.
3: Heavy Rotation.
4: Let's go.
5: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes. Back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
3: Let's go.
4: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. 1976 Records, i dischi della radio in
1: 45 anni di storia della radio.

0: Patata, come pompa questa radio!
1: Questa è Radio Patata.
2: Segnale orario.
3: Sono le 7:47 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

Soulful House, per l'esattezza molto apprezzato da parte di questo collettivo Detroit Rising, che vede anche la presenza di musicisti leggendari della band di Roy Ayers e di produttori in primis Mark Adams. Una meraviglia davvero, una delle uscite di spicco in quello che è il panorama contemporaneo neo soul ed elettronico. Una qualità impeccabile soprattutto della strumentazione, capace di fondere l'autentica musicalità neo soul con ritmi house incalzanti. Davvero molto molto bella questa traccia alle 14:39 i minuti, e mentre il mese di agosto si è aperto con questa severissima ondata di caldo, avremo a che fare con punte di 38-42 gradi, ma ripeto anche con locali superamenti della soglia dei 40, come già detto, notti tropicali, caldo estremo anche in montagna, zero termico tra 4500 e 4800 metri, e questa ondata intensa di calore andrà avanti sul nostro paese almeno fino alla prossima settimana. Poi gli esperti dicono che il caldo estremo potrebbe attenuarsi in alcune regioni, ma le temperature si manterranno ancora ben superiori alla media. Quindi abbiamo detto che anche in montagna ci sarà caldo estremo, e il graduale accumulo di umidità nei bassi strati causa alti livelli di disagi percepiti, stress termico con notti tropicali, temperature all'alba difficilmente sotto i 24-26 gradi, e quindi questo quadro, dicono sempre gli esperti, aggrava ulteriormente il problema della siccità in molte aree del paese, già in pesante deficit idrico, specialmente al nord-ovest, oltre al permanente rischio di incendi. Ad ogni modo, noi proseguiamo con la musica. Buon pomeriggio ancora se da poco vi siete collegati sui nostri canali. C'è la nuova di André Salmon.

Certo che l'argomento clima poi è diventato davvero infuocato nel vero senso della parola, e non è un caso l'uso di questa terminologia, perché poi tante volte, andando anche a girare sul web oppure sui social, ne leggi di cotte e di crude, no? È normale. Allora, per molti questo è un caldo anomalo, perché magari una volta l'estate potevi anche uscire non rischiare di morire per i 40 gradi che oggi ci sono, e chiaramente non parlo di molte estati fa. Quindi qualcuno dice: ma secondo voi questo è un caldo normale? E vabbè ragazzi, è così, e soffriamo queste 2-3 settimane, punto e basta. A proposito, il bello della radio, no? È anche l'interazione, come dico da una vita. Intanto volevo mandare un grosso bacio al mio amico, nonché grande collega eccezionale, Maurillo. Poi saluto anche con un grande grande bacio la Luisa e la Chloe, i quali mi hanno detto che in questi giorni sono stati un po' a zonzo per alcune zone meravigliose del Trentino, e mi hanno detto: ok, c'è caldo, ma fino ad un certo punto, perché i miei carissimi amici ieri si trovavano in Trentino Alto Adige, esattamente presso una zona che io non conosco, ma a breve cercherò di colmare questa lacuna, il lago di Resia. Io poi, peraltro, sono uno che si informa, ho visto anche le foto, ho visto Maurillo col maglione

perché io personalmente, poi vabbè, è chiaro che soffro molto il caldo, quindi per me rispetto ad una persona normale è una quadrupla sofferenza, però effettivamente vedere anche ste foto, vedere tutta questa bella gente che indossa dei capi a metà strada tra il primaverile e l'invernale, tra l'1 e il 2 di agosto, fa un certo effetto. Prendi e porta a casa. Vabbè, studiamo!

0: disco 80 in condotta.
1: Segnale orario.
2: Sono le 8.
0: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

ascoltata e condotta la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni

e condotta la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni 70.

0: tra poco Top Italia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 9.
0: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma iraniano sul nucleare civile al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta tra Teheran e Washington. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet, la replica iraniana. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato scorso ha colpito il sud del paese provocando oltre 50 morti. L'ultima scossa registrata stamani era di 5.6. Per ora non è stato attivato l'allarme tsunami. Almeno 5.000 gli sfollati, oltre 1.300 gli edifici distrutti. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. La Farnesina è in contatto con loro, ma non sarebbero state ancora attivate operazioni per riportarle a casa. È in corso il primo contro esodo estivo. L'ANAS ha diramato per stamani bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo tre settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali. Ben 13 le regioni nell'allerta idrica gialla della Protezione Civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un ventenne di origine africana si trovava con i suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde da cui non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato, il giovane era già deceduto. Infine il tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego, superandolo in due set dopo il progresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti 6-4-6-2 sul tedesco Altmaier. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blocks. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Top Italia, questa è la musica.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale, ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI 8,22. 36 mesi, 45.000 chilometri, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Amata, odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
0: Radio Power. Power Pick.

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.

0: le 10 e 2 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultima botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet. La replica di Teheran è poco efficace, si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano. Nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esplosiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14, limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, i rigori su Lentella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie. Grazie dell'ascolto.
5: Oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. E Radio Patata.
6: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. 10 10 10
3: Raffica da 10. 10 grandi hit di

0: Radio Patata,
1: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
2: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: orario. Sono le 11:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Tra poco,
4: Insert Coin.
5: Giornale Radio News.
4: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you e la radio la fai tu.
1: Back in the days, il passato suona la radio.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Questa canzone

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music

0: Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
1: Segnale orario
2: è mezzogiorno.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco,
0: Insert Coin.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Azzurri in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica. L'Italia chiude al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto. Azzurri primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Molto bene anche l'azzurra della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola russa col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti, inclusa la gara squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni sempre nella capitale croata il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri 2 ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo, per la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre 2 medaglie dalla maratona con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Ceccon beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le 2 staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa dalla Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
8: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, è una partita che dovevamo vincere. se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
7: Nelle altre partite giocate ieri, il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. In mercato la Juventus ha sciolto il nodo portiere, sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham, col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis: Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano, testa di serie numero 17, sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti, che batte Altmaier in due set all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Questa canzone

0: altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
3: New Music File.

Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: sono le 13.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Rimanete sintonizzati.
4: Tra poco
3: Super Star, la radio più bella del pianeta.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori, nella polveriera Medio Oriente la guerra non si ferma. In scadenza la tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
7: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza e Medio Oriente. Si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana: disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran, e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
6: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo. Poche ore dopo l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Assolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Carchidi.
8: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denunce e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
6: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti. 13 le regioni in allerta idrica gialla dalla Protezione Civile, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Patata Superstar.
2: Patata Superstar.
1: Un viaggio musicale nell'universo della musica.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio, la Juventus, nuovo portiere, accordo raggiunto tra i bianconeri e il Tottenham per Guglielmo Vicario, che arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Il giocatore sarà oggi già a Torino. Trattativa che si è chiusa dopo i contatti continui delle ultime ore con l'agente di Vicario, che da giorni nel capoluogo piemontese per parlare con la Juve. È ufficiale intanto l'ingaggio di John Lucumi, il difensore colombiano in arrivo dal Bologna, ha firmato un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2030. Sono ore di ansia in casa Cagliari per le condizioni di Jael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Si è trovato in difficoltà perché, a quanto si è appreso, non saprebbe nuotare. È stato tirato fuori, ma la gravità della situazione ha reso necessario l'intervento del 118. L'attaccante intubato è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. I mondiali di atletica, l'Italia si è confermata la regina d'Europa. L'appuntamento principale della stagione è andato ufficialmente in archivio con un bilancio trionfale per l'atletica italiana, con gli azzurri che sono riusciti nell'impresa di vincere il medagliere per la seconda edizione consecutiva. L'Italia reduce anche da due successi consecutivi nella Coppa Europa, ha collezionato 10 titoli, 6 argenti e 6 bronzi, per un totale di 22 medaglie, una in più rispetto alla Germania. La nazionale è stata la migliore del lotto anche nella classifica a punti e per piazzamenti nelle prime 8 posizioni. Nuova giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati con Flavio Cobolli protagonista. Il tennista romano, testa di serie numero 7 in Ohio, viene dalla vittoria al debutto contro Kecmanovic in 3-7. Affronterà per un posto agli ottavi di finale il giovane Alexander Block, numero 32 al mondo. Sarà la seconda sfida tra i due che si sono già incontrati nel corso di questa stagione. Dopo le vacanze estive, la Formula 1 torna in pista in Olanda nel weekend. Il GP del Bahrain, invece non disputato ad aprile, era recuperato in una location diversa, la Malesia Sepang, dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è Radio Patata.
2: Patata Superstar, un viaggio musicale nell'universo della musica.

0: Just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
2: Lancio hit.

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of a nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
2: Segnale orario.
3: Sono le 14 e un minuto.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: GRS, giornale radio sociale.
7: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Un bambino al giorno, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 per Edward Begbeder, direttore regionale di UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa, con altre centinaia di bambini feriti, molti dei quali gravemente. I bimbi di Gaza stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. Una possibile alternativa dopo la marcia indietro sull'apertura ai fondi privati per i mondiali spuntano i nomi per una successione a Infantino. Il servizio è di Ivano Maiorella.
8: Mentre il presidente della FIFA Infantino le sta studiando tutte per difendere il suo potere, si fanno largo i nomi per la sua successione. Tre idee diverse di calcio. Il presidente UEFA Ceferin, Victor Muntagliani, candidato nordamericano, e Lise Klaveness, ex calciatrice, presidente della federazione norvegese, voce critica e radicale della deriva commerciale del calcio e paladina di diritti umani, trasparenza e inclusione. La sua eventuale candidatura è sostenuta anche dall'ex presidente Blatter. Una vera democratizzazione del sistema calcio è forse ancora prematura da immaginare, ma qualcosa comincia ad affiorare.
7: C'è un solo rischio: il 12 agosto è prevista un'eclissi solare che sarà visibile anche in Italia. L'Unione Italiana Ciechi e Povedenti raccomanda ai cittadini sul rischio di danni agli occhi dovuti all'osservazione diretta anche di breve durata. L'unico mezzo sicuro di protezione per guardare verso il sole comporta l'uso di appositi occhialini certificati per eclissi. Casa e sicurezza, questo è ciò che chiedono i cittadini dei Campi Flegrei, che dopo l'ultima scossa contano 700 sfollati e decine di edifici inagibili. Ascoltiamo le loro voci in piazza.
9: Allora, il governo tramite questa bozza di decreto legge ci ha già dato le risposte su quello che vogliono fare. Chiaramente per noi non basta, partiamo da quella che è la soluzione per le persone sfollate, per le persone che non hanno un tetto sulla loro testa. La priorità deve essere quella. In prefettura ci è stato detto che il governo non ha intenzione, e le istituzioni tutte, non hanno intenzione di intervenire per dare urgentemente un tetto sulla testa di, parliamo di persone sfollate.
7: Agosto di sangue, sul lavoro non si ferma la mattanza di lavoratori. Dopo l'operaio 50enne ercolano, un altro di 44 anni ha perso la vita a Carrara, mentre un altro ancora è rimasto gravemente ferito a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fuori cornice, strumenti, storie e pratiche per l'autodeterminazione delle donne, un ciclo formativo dedicato a tutte le figure professionali che lavorano con donne sopravvissute alla violenza di genere. È promosso dal Centro Antiviolenza Minerva della cooperativa On the Road e si svolgerà a Teramo in autunno. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino

0: Sono le 14 e 58 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora una tragedia in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG. Altri 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. I superstiti originari della Somalia e dell'Egitto hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Femminicidio, suicidio nel veneziano, una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa a Campo Nogara. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto la sera di Ferragosto. Il 43enne avrebbe strangolato l'ex compagna e poi sarebbe tornato a casa sua a Dolo, dove si è tolto la vita. I 2 corpi sono stati ritrovati ieri sera. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore delle vittime prima del delitto. È sotto costante monitoraggio, ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, Yeltre P, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Secondo i primi riscontri della polizia intervenuta sul posto, il calciatore francese si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno e, non sapendo nuotare, è finito sott'acqua inalando una grande quantità di acqua nei polmoni. Il club sardo fa sapere di essere in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia, seguendo con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. Si intensifica l'attività eruttiva sull'Etna e tornano i disagi all'aeroporto di Catania. Almeno fino alle 12 di domani, limitati i voli in arrivo dopo che questa mattina si è aperta una nuova bocca effusiva del vulcano con un aumento dell'emissione di cenere. Regolari invece i voli in partenza. E si registra anche una vittima: un turista americano di 30 anni è morto ieri sull'Etna, colpito da un fulmine durante un'escursione in una zona vietata. Tragedia analoga in Alto Adige: la scorsa notte sul Pit Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. L'ipotesi è che l'uomo sia stato colpito da un fulmine. Calcio: si completa questa sera il tabellone dei 32esimi di Coppa Italia. Si inizia alle 18 con Pisa Empoli, mezz'ora più tardi in campo Sassuolo Cesena, alle 20:45 Cremonese Sampdoria, infine alle 21:15 fischio d'inizio per Palermo Lecce. Ieri successo ai rigori del Verona sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Clamorosa eliminazione della Lazio, sconfitta in casa per 2-0 dal Mantova, squadra di Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
3: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
4: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
5: Però buona sta burrata.
6: Che burrata, nonno? È burrito.
5: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
4: Lino, si dice Old Wild West.
5: E io che ho detto? Old Wild West.
7: Ristora, azione.
8: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
9: Stop, buona la prima.
8: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
10: IVA inclusa.
11: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: monitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: La tua radio sta suonando.
3: Here we go.
2: Radio Patata. Patata.
4: It's the news.
2: Gnigno gnagno rotation.
4: Stop.

as long as you.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
2: Segnale orario.
3: Sono le 16.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: preferita è Radio Patata.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Rodri sarà un nuovo giocatore del Barcellona. I Blaugrana hanno trovato l'accordo definitivo con il Manchester City per il trasferimento del neocampione del mondo per una cifra che supera i 70 milioni di euro. È ufficiale, Lukumi è un nuovo giocatore della Juventus. L'ex difensore del Bologna ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. In uscita Rugani potrebbe accasarsi al Monza, che considera il calciatore un profilo d'alto livello. Suzuki e della Aston Villa. L'accordo col Parma è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro. Per la porta di Spalletti salgono dunque le quotazioni del Dibu Martinez. Il Napoli è su Ceballos. Gli azzurri avrebbero presentato un'offerta per l'ex centrocampista del Real Madrid. L'attacco di Gattuso ha bisogno di una pedina di buon livello. Icardi tornerebbe volentieri in Italia. Romagnoli e Tavares sono in lista cessioni. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
3: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira la

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Only the best.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: TB, only the best.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of a nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: OTB, only the best.
0: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento,
2: uno via l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
2: OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento.

0: orario.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ed è morta oggi Michela Rubiu, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui adesso l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Only the best. Only the best. Il

0: noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
2: Fatti prendere.
0: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno.

OTB, only the best. Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: meteorologia e climatologia.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebimeteo. Nuovo aggiornamento previsionale. La giornata di martedì si presenterà con l'anticiclone disturbato da infiltrazioni di aria un po' più fresca in alta quota, che innescherà durante il pomeriggio dei temporali lungo l'Appennino ed il Basso Tirreno. Quindi al nord cielo sereno o poco nuvoloso, ancora giornata calda con massime fino a 33-34 gradi. Al centro inizialmente sole, durante il pomeriggio brevi temporali sull'Appennino centrale e poi il sud con maggiore variabilità, e lungo l'Appennino meridionale ed il Basso Tirreno qualche rapido e fugace temporale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo.
0: Only the best.

0: a quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonna? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Radio Patata. Benedetto chi l'ha inventata.
1: OTB, only the best.
2: Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: OTB, only the best.

0: su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira la

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Pop Chart.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Lancio it.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole, avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni. Teheran non deve avere mai un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi avverte l'Oman. Se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. A stretto giro la replica di Teheran: se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire, intensificheremo le tensioni. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Nessun passo indietro sul nucleare iraniano. Donald Trump torna a ribadire che Teheran non dovrà in alcun modo arrivare a possedere un'arma atomica. È l'obiettivo numero uno, ha scritto il presidente americano su Truth nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte dai raid USA e dalle risposte di Teheran. L'Iran replica di non accettare pressioni, ultimatum o scadenze imposte da Washington, ma al centro dello scontro con gli Stati Uniti resta anche lo stretto di Hormuz, fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. La navigazione è fortemente rallentata dopo i recenti attacchi alle petroliere e sempre dal presidente americano arriva un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran.
4: Ed è durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere con il piano del cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato anche di perdere consensi tra l'ultradestra in vista delle elezioni di fine ottobre. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il faccendiere reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il legale ha confermato inoltre che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sentiamo.
6: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci. Questo è quello che vi posso dire sul suo stato psicologico, è molto affranto. Abbiamo parlato, come vi ho preannunciato, del riesame che verrà fissato la settimana prossima, abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
4: Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel veneziano. Il questore aveva emesso anche un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo: sarebbe stato lui ad ucciderla strangolando la sera di Ferragosto per poi togliersi la vita in casa. I due erano tornati a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. Ed è morta oggi Michela Rubio, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui ora l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. planetario. L'arrivo di una perturbazione atlantica sta portando piogge anche intense su vari quadranti della penisola, a partire dal nord Italia, 13 oggi le regioni in allerta gialla, un cambio di scenario dopo settimane di caldo torrido, e sono già pesanti i primi bilanci, anche economici, di un'estate così rovente. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
7: Dal Trentino Alto Adige alla Sicilia sono 13 le regioni dichiarate oggi in allerta gialla dalla Protezione Civile, con una catena di rovesci anche violenti iniziati già da ieri nel nord Italia per effetto di una perturbazione atlantica, che del resto gli italiani attendevano con ansia. Dopo circa 3 settimane di canicola pressoché ininterrotta, con seri disagi fisici, ma anche i costi degli aumenti di consumo energetico legati agli impianti di refrigerazione, nonché quelli dei danni ai raccolti col concomitante abbassamento dei livelli dei fiumi, specie nell'area padana, il conto potrebbe essere salatissimo. La Triodos Bank, sorta di banca etica olandese, calcola un costo per l'Europa da 180 miliardi di euro, pari all'1% del PIL, considerando le ricadute anche su trasporti in tilt, boom dei roghi e la maggiore pressione sui sistemi sanitari. E ancora, l'estate che si avvia probabilmente a risultare la più calda di sempre, probabilmente sarà seguita l'anno prossimo da temperature ancor più elevate. Lo avverte l'Organizzazione Meteorologica Mondiale sull'osservazione di fenomeni già in atto, in particolare quello denominato El Niño, un repentino riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico centro-orientale accompagnato da un cambio direzionale dei venti.
4: Aspettando l'inizio della Serie A che scatterà sabato prossimo, il primo turno di Coppa Italia si completa questa sera con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Ma prima di lasciare spazio al calcio è ancora tempo di celebrare l'estate d'oro dello sport italiano, e se il bilancio degli europei di nuoto e ginnastica è da applausi, si può definire esaltante quello degli europei di atletica leggera, dominati dagli azzurri davanti alla Gran Bretagna padrona di casa. La gioia del presidente federale Stefano Mei.
8: I ragazzi hanno dato come sempre il 110%, sono scesi in pista, in pedana e su strada avvelenati, e devo dire che questi ragazzi come sempre ci hanno provato tutti in tutte le gare, per quello che la natura o il talento o la forma del momento dava loro, e quindi sono molto soddisfatto. È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
4: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.

sfide. Dalle 18 in campo Pisa e Empoli, dalle 18.30 Sassuolo Cesena, in serata alle 20.45 c'è Cremonese Sampdoria, poi alle 21.15 ecco Palermo Lecce. In campo in questi minuti anche la Juve nell'ultima amichevole precampionato. La squadra di Spalletti affronta la Next Gen all'Allianz Stadium nella storica sfida in famiglia. Ultime prove generali prima della trasferta di Frosinone. E intanto la Juve ha trovato il suo nuovo portiere. Vicario è arrivato nel pomeriggio a Torino per svolgere le visite mediche al J-Medical con il club bianconero. Accordo raggiunto con il Tottenham per un prestito gratuito con diritto di riscatto senza obbligo, fissato a 8 milioni più 2 di bonus. Il Milan ha invece chiuso per Diego Moreira. L'esterno offensivo mancino, in passato accostato alla Roma, è il nuovo rinforzo scelto per l'attacco di Amorim. Grazie alla regia di Mendes, suo agente potrebbe sbarcare a Milano domani per le visite mediche. Un affare economicamente rilevante, visto che allo Strasburgo andrebbero circa 45 milioni di euro più 5 di bonus. Ai francesi anche il 10% sulla futura rivendita del belga. Il Como ha presentato una prima offerta alla Fiorentina per il cartellino di Ken. L'offerta complessiva è di circa 30 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. L'Atalanta comunica invece di aver ceduto a titolo definitivo all'Al Diriyah Football Club il diritto alle prestazioni sportive di Jim City. Il 33enne difensore albanese chiude così un lungo ciclo a Bergamo, dopo aver vestito 334 volte la maglia nerazzurra. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, vicino al suo giocatore Yael Trepi, in terapia intensiva e in coma farmacologico all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dopo aver rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Siamo tutti con te, Yael, questo è il suo messaggio sui social. La tua famiglia rossoblù prega di poterti riabbracciare al più presto. Tennis, mentre Flavio Cobolli a Cincinnati affronta il giovane Blocks per un posto agli ottavi di finale. Yannick Sinner, dopo la domenica di relax dedicata al compleanno, è tornato a Torino per focalizzarsi sul piano di recupero dall'infortunio al ginocchio destro in vista degli US Open. L'agenda prevede un blitz al J-Medical per gli ultimi controlli. Sono ore decisive queste per stabilire i prossimi passi e la data di partenza per l'America. Sinner comunque volerà per New York solo se starà bene al 100%. Chiudiamo col volley. Julio Velasco ha definito la lista delle 14 convocate della nazionale italiana, campionesse olimpiche del mondo in carica, che proveranno a vincere anche gli europei in programma in Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaigian e Svezia dal 21 agosto al 6 settembre. Il CT ha scelto di affidarsi alla regia di Cambi e Orro, alla solidità delle schiacciatrici Nervini, Silla, Giovannini ed Antropova. Non ci sarà Love Tomorrow, costretta allo stop dopo l'infortunio rimediato durante il torneo in Polonia. La partenza delle azzurre per Göteborg è prevista per domattina. Venerdì 21 agosto alle ore 16 invece l'esordio contro la Croazia. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: meteorologia e climatologia.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trebi Meteo. Nuovo aggiornamento previsionale. La giornata di martedì si presenterà con l'anticiclone disturbato da infiltrazioni di aria un po' più fresca in alta quota, che innescherà durante il pomeriggio dei temporali lungo l'Appennino ed il Basso Tirreno. Quindi al nord cielo sereno o poco nuvoloso, ancora giornata calda con massime fino a 33-34 gradi. Al centro inizialmente sole, durante il pomeriggio brevi temporali sull'Appennino centrale e poi il sud con maggiore variabilità e lungo l'Appennino meridionale ed il Basso Tirreno qualche rapido e fugace temporale. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Let's go. Daniel's Jack presents

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
4: Eccoci qua ragazzi, ormai nel cuore del mese di agosto con il nostro DJ Box ad accompagnarvi nelle giornate più calde dell'anno, mamma mia. Io sto facendo gli scongiuri che questo caldo pazzesco se ne vada, anche perché lo sappiamo bene, l'estate è bella per chi va in vacanza, per chi può godersi le vacanze, le ferie, tutto quello che volete, ma per chi lavora, ragazzi, c'è poco da scherzare. E qualcuno dirà, vabbè, ma tanto ormai lavoriamo tutti in aria condizionata. Beh, non è proprio così. Pensate a chi lavora sui cantieri stradali, edili, eccetera eccetera eccetera, Dai che partiamo con la prima di oggi. Tanta buona musica per 60 minuti degli ultimi 50 anni, musica da

grandissimo Barry White, Let the Music Play, ragazzi, canzone degli anni 70. Noi come sempre apriamo con il decennio a noi più lontano, 70, 80, 90, poi gli anni 2000, il disco ballato in italiano che chiuderà la nostra, il nostro appuntamento, ma intorno alla mezz'ora c'è un altro disco, l'Afro Time. Dopodiché si riprende dagli anni 70 per arrivare fino quasi ai giorni nostri. A proposito di anni 80, siamo insieme ora alla premiata ditta Cattafesta Crivellente Farina, Time Records, Power Records di Verona. Lui si chiama Ricky Maltese. Lo ritroviamo con Warrior.

accantonati momentaneamente gli anni Ottanta, siamo passati al decennio successivo, quello che completa il secolo scorso, siamo nel 1996 ed abbiamo incontrato Gemma Spoon con The Edge of Love. Passiamo ora al primo dei due singoli degli anni 2000. Rallentiamo un tantino le battute per minuto ed incontriamo i Soul Central. Due le canzoni dedicate agli anni 2000, dopodiché ovviamente daremo l'opportunità anche quest'oggi agli amanti dell'Afro Time di potersi gustare una canzone di quel genere musicale. Ma adesso intanto i Soul Central con noi. Tutto questo nel DJ Box di quest'oggi.

0: DJ Box, amici, sono stati Mnek & Joel Corey con questa Head and Heart. Ed ora, come già preannunciato, siamo pronti per l'Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.

Cammino lo abbiamo ripreso dai Change, quelli di Love Holidays, Lovers Holidays per la precisione. Siete all'ascolto del DJ Box, io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso nella musica dance degli ultimi 50 anni, dagli anni 70 ai giorni nostri. Siamo ora approdati nel 1987. Loro si chiamano 1986 per la prigione. Loro si chiamano Timex Social Club.

siamo andati a recuperare anche Alexia dagli anni 90 con questa sua Gimme Love. Di questa canzone ne erano uscite diverse versioni, ce n'era persino una reggae molto radiofonica, questa invece era decisamente dance. Ma intanto il tempo scorre via veloce, stiamo per arrivare alla conclusione. Adesso siamo entrati negli anni 2000, due le canzoni che ci separano dal disco ballato in italiano. La prima è questa, a proporcela è un artista spagnolo la cui carriera ad alti livelli era iniziato in pieno periodo house, era il 1988. Qui invece, ragazzi, sono passati molti anni dal 1988, siamo nei primi anni 2000. Lui si chiama Raúl

0: Questa è stata una grande collaborazione. I Medusa insieme a Becky Hill con Loose Control hanno completato la seconda parte del nostro DJ Box. A questo punto, ragazzi, mancando 3 minuti alla conclusione, non ci resta che andare col disco ballato in italiano.
1: Il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta, a suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E a questo punto, ragazzi, io, Marco Mari, ho terminato i miei minuti, il mio tempo a disposizione. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao! Italia.

0: atención. La señal ha sido interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por la locura extrema.
1: Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
3: Segnale orario.
4: Sono le 22 e un minuto.
5: L'ora esatta vi è offerta da...
6: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: State ascoltando Airplay Dance Chart.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Airplay Dance Chart. I 15 sali scendi più atletici.

altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Airplay Dance Chart. I 15 saliscendi.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonna? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo

0: tra poco Tandem Rewind. Rewind.
1: Segnale orario.
2: È mezzanotte e 6 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Attenzione, attenzione. La señal ha sido interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por la locura extrema.
5: Radio Patata. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi.

Sulla pista musicale corre Tandem Rewind, tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: girls, girls.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: Tandem Rewind. In coppia, i successi pop di ieri e di oggi.

0: radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Tandem Rewind.

0: È l'una e due minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Back to back. Let's go.
4: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 record.

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
3: Let's go.
2: Heavy rotation.
3: Tante hit.

Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records. I dischi della Radio Inn.
2: I dischi della Radio Inn.
1: 1976 Records. 45 anni di storia.
2: 45 anni.

le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: più lasciato.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: 1976 Record. I dischi della Radio In.